0: Eccoci Paola.
1: Paola, che è isso Paola? Che tá acontecendo aqui?
2: Farmácia Preço Bom informa a hora certa. 2:04.